a se stessa. Volai da sorte, quella brutta parola in cor mi torna. Bue, cabron!

Epicureo. Prima li accoppio e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li accoppio. Io scoppio.